0: profondo. Io non ardisco, amico, della tua suora avventurare inchiesta.
1: Ella è regina, ogni sua gioia è qua.